pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia, e sul piano

notti, notti d'amore. Nel silenzio il tuo nome, il mio nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore torna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una cosa sola, che potevi almeno dirmi scusa.

0: meravigliosa. Chia, ci sono.
1: Ciao,
0: la Panama.
1: Ciao. Ciao.
0: Mais alto, mais alto.